0: Pablo,
1: ciao.
0: Vieni qua, Pablo, vieni qua. Vieni.
2: Guarda, la finale basta.
3: Chiede a Pablo un cane.
4: Thank you.
1: Lontano? Piano.
3: Muovete!
4: Dove sono?
1: Cosa abituale?
3: Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
4: Ma perché loro fanno... Oh, Marco, Marco, arriva qua papà. Marco? Marco, arriva qua papà.
5: Ma mattina, quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici, Daria?
6: Dai, non ti avvicinare molto.
5: Eh? Bici, qua è troppo bella.
6: Non camminare vicino a te.
7: Thank you.